0: Seguici anche sui nostri social.
1: E anche le belle cose finiscono.
2: Anche le belle cose finiscono. Finisce questo martedì di Do Not Disturb. Siamo alle 22:57. Quindi giusto il tempo per il nostro appuntamento fisso, per l'appuntamento consueto.
1: Poi però dobbiamo dire una cosa.
2: Yes.
1: Che venerdì la trasmissione non si farà.
2: Venerdì c'è un'altra manifestazione, c'è una grande qui.
1: Con Selve c'è la Notte Gialla.
2: Esatto.
1: Noi parteciperemo e saremo visibili a tutti. Potete venire a fare un salto qui da noi, così ci conosciamo. E sempre buona musica, solo che non ci sarà la trasmissione.
2: Ma saremo in piazza a suonare della musica, a intrattenere le persone che
1: hanno voglia di passare, che ci passeranno la serata.
2: E noi quale lavoro faremo?
1: Quale lavoro?
2: Sì, quale faremo?
1: Alzeremo il gomito.
2: Sì. E andiamo? Esatto. Facciamo speakeraggio.
1: Speakeraggio. Bene.
2: E facciamo cadere le persone che sono in piedi.
1: Questa non l'ho capita.
2: Non importa. Andiamo avanti. Buona serata a tutti. Dopo te la spiego.
1: I'm a Gypsy Man. Finiamo col grande JJ Cale. E un appuntamento a martedì prossimo. E vi lasciamo con Gianfranco Piria e la sua Me and Blues.
2: Buona serata a tutti. Ciao.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Pro Loco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

Performance Plus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con...

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: conserve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite

0: Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

0: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
1: C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: the old school sounds.
1: State ascoltando Free Radio.
2: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri, a San Pietro Viminario, dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Only the best songs.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: your favorite radio station.
1: Free Radio Conselve.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Ed eccoci qui a Free Radio, quest'oggi in compagnia di James Gallo. Ciao James.
3: Ciao carissimo, benvenuti e grazie dell'invito naturalmente.
2: Ma figurati, volentierissimo, abbiamo deciso di chiamarti qui a raccontarci un po' quello che sarà il vostro Trib anni 50, questo vintage festival che fate a Tribano. Insomma, è importante raccontarlo anche perché fate davvero tante cose.
3: Sì, è la seconda edizione, l'anno scorso è stato assolutamente un successo.
2: Tra l'altro la seconda edizione è che vieni in radio da noi a parlarne.
3: Sì, confermo. Quindi è comunque una bella tradizione che speriamo di poter continuare anche negli anni a venire.
2: Benissimo. Allora, lo ricordiamo, a Tribano il 26, 27 e 28 giugno, presso l'area feste in via Grazia Deledda.
3: Esattamente.
2: Qui in provincia di Padova. Ci sarà questa bellissima iniziativa. Vogliamo raccontare un pochettino come si svolge, che cosa si fa?
3: Certamente. Allora, quest'anno ci spostiamo. L'anno scorso abbiamo fatto l'evento di fianco al comune nel boschetto.
2: Sì.
3: Ed è stato molto carino, comunque, perché sai, gli alberi e tutto comunque danno una coreografia, una cornice un po' diversa. Quest'anno ci spostiamo in area feste perché abbiamo bisogno di un po' più di spazio. Avremo sicuramente...
2: Siamo cresciuti.
3: Tra l'altro io sono 1,90, quindi se vado a crescere ancora...
2: ci siamo quasi. Sì. Io 3 centimetri ci sono quasi.
3: Ok. E quindi avendo bisogno di più spazio anche per le auto, per le moto, perché sicuramente avremo una carrellata di motori che verranno sicuramente a fare uno sottofondo bello tosto, bello importante, e ci siamo spostati in area festa anche perché comunque con la collaborazione della Proloco del comune lì hanno tutto il loro materiale, tutto quanto le cucine, quindi sicuramente anche per loro è più semplice da gestire a livello culinario, perché ovviamente al di là della musica e tutto che adesso andremo a snocciolare, ci saranno sicuramente da mangiare e da bere a chi proprio all'infinito, diciamo,
2: tante le cornie, come si suol dire.
3: Panini e birre, ovviamente silos e silos di birre.
2: Benissimo, allora noi continuiamo con una canzone e poi torniamo e ci racconti qualcos'altro.
3: Certamente.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E torniamo insieme a James a parlare di questo festival di Tribano.
2: Rieccoci in onda dopo una canzone, insomma, che sicuramente ha dato il là a quello che è questo evento, questa seconda edizione qui a Tribano, in provincia di Padova. Esatto. Specifichiamo, perché alcuni non conoscono bene Tribano, ma sicuramente dopo questo evento lo conoscerete molto molto bene.
1: Esatto, esattamente. Dunque, allora, cominciamo un po' a fare una carrellata su quelle che sono, diciamo così, le giornate di questo evento.
2: Certamente. Allora, ricordo che l'evento si svolgerà tra il 26, il 27 e il 28 giugno. Inizieremo circa verso le 19:30 con il DJ Mr. Boogie insieme alla scuola di ballo Duvup di Padova in collaborazione, che ogni sera andrà ad aprire, diciamo, la serata live, perché ogni sera avremo un gruppo live diverso. Per quanto riguarda venerdì 26 giugno avremo a seguire i Meccanici, che sono un gruppo stupendo che conosco da tempo e sono molto allegorici, perché anche loro si vestono da meccanici, per l'appunto. Bello. Hanno la gran cassa davanti con l'elica di un aereo di fronte che ci
1: che a me sì, ricorda qualcosa. Io sono appassionato di aeroplani, quindi mi piace molto. Tra l'altro anche il loro logo, da un lato la chiave inglese, dall'altro l'elica, la palla dell'elica.
2: Sì, sì. E loro sono in tre, ma praticamente fanno bordello per 10 persone, perché sono veramente molto carichi, molto iconici e danno quella spinta rockabilly che in queste casi è assolutamente necessaria, assolutamente la base, perché ovviamente il rock, la musica in questi eventi fa da padrona.
1: Benissimo, e questo è il venerdì 26.
2: Questo è il venerdì 26. A seguire, sabato 27, avremo un qualcosa che quest'anno teniamo particolarmente, sì, ovvero il contest pin-up. Sono un paio di mesi che ci lavoriamo, abbiamo raccolto le adesioni tramite l'associazione Splendido Vintage di Ferrara, che ci ha supportato e col quale abbiamo collaborato. E sono delle ragazze stupende che vivono l'era, diciamo, anni 50-60, quindi vestite da pin-up. Per loro è un mood, una cosa che proprio lo fanno quotidianamente, e hanno questa passione che abbiamo voluto assolutamente portare in questo contest, dove andremo ad eleggere Miss Mania 50 2026. Bello. Ognuna farà la propria carrellata con la propria musica, quindi faranno un po' di coreografia e una giuria andrà a dare il giudizio, per l'appunto, per l'elezione di Miss Mania 50, con premi, con la fascia, insomma, quindi tutta una cosa molto molto bella, molto allegorica, molto piena. E subito prima però avremo anche una sfilata di moto custom Harley. Ci sarà anche un piccolo gruppetto di vespe, perché ovviamente anche le vespe giochiamo in casa,
1: fanno il loro ruolo,
2: esattamente, certo. Poi siamo italiani, quindi insomma è giusto portare avanti anche le vespe con l'associazione la scuderia di Correzzola, con i quali siamo amici da tempo, collaboriamo e sono anche loro delle persone meravigliose con le quali è sempre un piacere collaborare. E alla fine, dalle 22, avremo il live con i Rotten, che sono un gruppo spaziale, veramente un gruppo che anche loro girano l'Europa.
1: Sono in cinque,
2: anche loro girano l'Europa per quanto riguarda i live. Se non ricordo male, la settimana scorsa erano in Olanda, quindi insomma sono veramente una band che quando salgono sul palco lo si fanno assolutamente sentire.
1: Dei trascinatori, benissimo.
2: Quindi vi aspettiamo assolutamente venerdì e sabato, e a breve vi spiegheremo anche la serata finale del 28, che anche lì avremo tanta tanta tanta musica
1: e carne al fuoco. È giusto. Allora, visto che abbiamo parlato di vespe, che anche dobbiamo giocare un po' a casa nostra, andiamoci ad ascoltare Renato Carosone con Tuo Fa l'Americano, che ci sta.
2: Ma assolutamente.

0: Ed eccoci, eccoci di nuovo in diretta.
1: Rieccoci.
0: Allora, abbiamo parlato del 26 e del 27 giugno, andiamo direttamente sulla giornata conclusiva di questo
1: festival. Sì, abbiamo parlato appunto di venerdì 26 giugno e sabato 27 giugno. Adesso c'è un po' di
0: intreccio linguale.
1: Sì, intreccio linguale, però ci siamo, arriviamo poi alla fine, alla conclusione, ovvero col gran finale di domenica 28 giugno. Qui avremo sempre l'apertura con il DJ set insieme alla bellissima scuola di Duvup, che vi daranno i rudimenti, i classici passi per iniziare a ballare il boogie woogie. E subito a seguire, dalle ore 19:30, avremo la sfilata di auto americane con gli amici dei Muscle Padova, e lì veramente i motori si scalderanno in maniera molto molto importante, con un sottofondo che sicuramente farà tremare i muri delle case lì vicine. E alla fine avremo un gruppo meraviglioso, ovvero Robby D, che è una bravissima sassofonista, contrabbassista, siciliana, ed è sicuramente una conclusione degna di nota, perché ci tenevo a far sì che ci fosse una figura femminile nel palco, per dare il là a questo rockabilly che generalmente si vede solo sotto l'aspetto maschile, ma qui veramente lei a livello di carica non ha secondi a nessuno, e quindi bene, questa cosa assolutamente ci tenevo particolarmente. Apro una parentesi, perché oltre a Tribano, il 10 luglio saremo anche a Masera di Padova con una giornata Mania 50 Rock and Roll Show, e avremo come gruppo live i Pin 51 Airplanes,
0: che io conosco molto bene e adoro.
1: Sì, sì, è impossibile non adorarli, sia musicalmente sia come persone, proprio perché sono meravigliose. Avremo anche lì la sfilata di auto americane, tutto quello che concerne street food, stand vintage. Ah, dimenticavo, a Tribano avremo un sacco di stand vintage anche, quindi lì avrete modo anche di se vi manca un accessorio, se vi manca un occhiale, se avete bisogno di qualcosina per essere integrati con l'outfit alla serata, lì troverete tutto.
0: Benissimo, benissimo. Allora noi continuiamo con un po' di musica e poi torniamo per direi quasi per la chiusura.
1: Per
0: insomma,
1: la chiusura insieme, per dare gli ultimi dettagli, e ce ne saranno molti molti di dettagli.
0: Bene, Elvis Presley, J-Lo's Rock.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Benissimo, allora, dopo esserci ascoltato questa bella canzone di Elvis Presley,
2: rieccoci in onda per la carrellata finale, con perché venga a completarsi un evento del genere servono sempre collaborazioni, serve sempre comunque persone che si sporchino le mani, che si diano da fare, che insomma ci appoggino in questo bellissimo viaggio, in questo bellissimo percorso.
1: Benissimo,
2: quindi non posso assolutamente esimermi da ringraziare la collaborazione del comune di Tribano, della Pro Loco di Tribano, che veramente si stanno dando da fare in maniera molto importante per questo progetto, per questa cosa che, alla quale crediamo tantissimo. Ringrazio il mio socio Federico Albertin, che per me è il mio angelo custode, perché tutto quello che io penso, tutto quello che in qualche maniera vorrei
1: realizzare,
2: costruire, lui lo rende reale.
1: Bello.
2: Lo rende assolutamente,
1: una la mente e l'altro il braccio.
2: Sì, è
1: bellissimo.
2: Una cosa incredibile. Infatti quest'anno avremo anche più set fotografici. Nel quale le persone potranno entrare e potranno toccare con mano e potranno appunto farsi delle foto ricordo, sempre ambientate ovviamente in questi meravigliosi e gloriosi anni 50-60 americani, ricordando che quest'anno sono i 100 anni della nascita di Marilyn.
1: Pensa.
2: E quindi noi non potevamo esimerci da questa cosa e abbiamo creato un set proprio dedicato a lei, e prendendo come spunto una scena iconica di un film che molti conoscono, quando passa sopra la grata della metro, e quindi abbiamo ricreato un po' un piccolo ambiente che ricorda questo frame
1: di questa scena iconica di Marilyn Monroe. Benissimo, bello. Allora,
2: quindi,
1: ricapitolando,
2: vi aspettiamo venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 per il gran finale a Tribano in area feste, per 3 giorni all'insegna del rock and roll, all'insegna del rockabilly, con stand vintage. Avremo, come dicevo prima, il contest pin up con l'elezione di Miss Mania 50, ogni sera un gruppo live diverso, street food, giochi per bambini in legno con rompicapo, e ci sarà veramente un po' di tutto e di più, e assolutamente la noia la lascerete a casa per quelle 3 serate, perché non avrete che da girarvi e non saprete neanche dove guardare, perché arriveranno le moto, arriveranno le macchine, e non macchine classiche normali,
1: le muscle car americane, quelle belle
2: americane,
1: che fanno
2: 50-60,
1: anche...
2: ci sarà un po' di tutto e daranno colore, luce, suoni in questo meraviglioso viaggio di questi 3 giorni a ritroso negli anni 50-60 americani.
1: Benissimo.
2: Io ringrazio voi.
1: Grazie a te, James, di essere venuto a raccontarci questa
2: per
1: iniziativa.
2: Me è stato assolutamente un piacere, un onore essere qui con voi. Vi ricordo inoltre anche il 10 luglio a Masera di Padova, dove porteremo il primo evento di Maseranni 50.
1: Maseranni, giusto. Qua abbiamo fatto Tribanni 50.
2: E lì faremo Maseranni 50 il 10 luglio con i P51 Airplanes. Ma settimana prossima ovviamente vi aspettiamo tutti sorridenti e carichi di rock and roll a Tribano per 3 giorni che sicuramente ricorderete.
1: Benissimo, grazie mille ancora, è stato un piacere e alla prossima, James.
2: Grazie a te, e naturalmente vi lascio con una sola parola: rock and roll.
1: Bella lì, tutti frutti.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conserve. Musica e informazione dal conservano.
1: Estate dove? Estate a Conserve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Bringing back the old school sounds.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: È partita la sigla, vuol dire che sono le 21. Infatti lei che cosa si dice?
2: Sono le 21.
1: Sono le 21. Ciao a tutti amici e amiche. Bene, per fortuna ieri sera è rinfrescato un pochino, perché stavamo facendo, ci andava avanti così, non so, ci mangiavano lessi. Benvenuti cari amici e cari ascoltatori a Pillole di musica, il viaggio radiofonico dove praticamente ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Io sono Roberto Violato, e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Allora, state comodi, state tranquilli, inizia un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole e grandi rivelazioni musicali. La canzone che apre la serata è Time Passages di O' Stewart. Il cuore di questo brano è la nostalgia. O' Stewart racconta il momento in cui il passato torna a galla con una forza quasi fisica, mentre il presente scivola via fin troppo in fretta. È una meditazione dolce e amara sul tempo che corre, sulle persone che non ci sono più e su quel desiderio impossibile di tornare a casa. Non a un luogo, ma bensì a un'epoca della propria vita. Dopo di lui ascolteremo Billy Preston con My Sweet Lord e Paul Young con Your Song. Andiamo avanti, buona serata e buon ascolto a tutti.

0: per ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Eh sì, questa è una canzone di Billy Preston. Pensate che l'ha scritta ancora, l'ha cantata ancora prima che George Harrison la pubblicasse, e fu proprio lui a portarla al mondo. My Sweet Lord, Billy Preston.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Bene amici, welcome to Pillole di Musica, I'm Roberto and together we explore the stories, meanings and hidden details behind the songs we love. Stay with me and let the music lead the way. Beh, penso che molti di voi si ricorderanno di questa canzone. Loro sono i Procolarum. E la canzone si titola A Whiter Shade of Pale. Praticamente sarebbe un colore più pallido del bianco, una cosa del genere più o meno. In questo brano i Procolarum ci portano in un mondo sospeso dove le immagini sembrano uscire da un sogno e l'amore si dissolve come nebbia. È una ballata psichedelica costruita su un organo Hammond che profuma di Bach e su parole enigmatiche, volutamente misteriose. Kate Reid scrisse decine di versi, ma solo 4 entrarono nel brano, creando quell'atmosfera di visioni e malinconia che ha conquistato il mondo. E mentre la voce di Gary Brooker scivola tra ricordi e simboli, la sentite già in sottofondo, capiamo perché questa canzone è diventata un classico. Perché non racconta una storia, la fa sentire.

0: Thank you so much. Thank you for having us.
1: Registrata dal vivo, assolutamente dal vivo. E passiamo forse la più bella canzone degli Eagles, Line Eyes, occhi bugiardi, troppo bugiardi.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì, cari amici, potete ascoltarci sempre, tutto il giorno, mentre state lavorando, mentre andate a passeggio, mentre camminate, mentre andate in macchina, sempre. Allora, adesso vi do il nostro numero di WhatsApp, e anzi ringrazio tutti coloro che mandano i messaggi. Devo salutare Francesca, Carla e Giovanni. Allora, il numero del nostro WhatsApp è il 378-065-5630, 378-065-5630. I repeat in English: 378-065-5630. Ok, bene, andiamo avanti allora. Adesso ascoltiamo Bob Seger and the Silver Bullet Band con Like a Rock. Cosa posso dire di Like a Rock? Like a Rock di Bob Seger ci porta davanti allo specchio del tempo. A 20 anni si sente invincibile, forte, fiero, beh, come tutti noi del resto, solido come una roccia. Poi la vita scorre, arriva il lavoro, la responsabilità, e quella sicurezza si affievolisce. Seger guarda indietro senza rimpianti, solo con la nostalgia di un ragazzo che camminava nella notte credendo di poter spostare il mondo. È un po' come tutti del resto, è un inno alla giovinezza, alla dignità della fatica e a quei momenti in cui ci sentivamo davvero indistruttibili e molto forti. Dopo di lui, di loro scusate, ascolteremo i Police con Every Breath You Take, Ogni Respiro Che Fai, e poi Paul Young, Love of Common People. Ma iniziamo questo triste canzoni da Bob Seger and The Silver Bullet Band, Like a Rocker.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Eh sì, questi sono proprio loro, sono Marino e Antonio e naturalmente anche li saluto. Ciao Marino e ciao Antonio.

Sì, no, c'è un cagnolino qui che stanno usando da tutte le parti e non so, è entrato, ho tenuto la porta aperta un attimino per il cambio d'aria ed è entrato questo cagnolino, ma mi sembra che stia esagerando però, Vai, calmo, tranquillo.

Beh sì, pillole musicali, le pillole del giovedì sera con Roberto Violato in diretta con voi qui dagli studi di Free Radio Conselve. Beh, adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni, la prima è dei Queen. Il titolo del brano è Too Much Love Will Kill You, praticamente troppo amore ti può uccidere. Diciamo che forse questa canzone magari è un po' triste, però ha un significato molto forte. Allora posso dirvi che i Queen con questa canzone ci portano nel cuore di una confessione praticamente. Brian May scrive questo brano in un momento molto difficile, diviso tra due amori e due vite, e Freddie Mercury lo canta con una fragilità che taglia il respiro. È la storia di un uomo che non riesce a scegliere, che perde se stesso, che scopre l'amore quando è troppo è troppo confuso. Praticamente può offrire più di qualsiasi altra cosa in questo caso. La ballata è piuttosto intensa, nuda, ma che ci ricorda che il cuore è forte, ma non invincibile. Poi ascolteremo Barry White con You See the Trouble With Me e Michael Jackson con Bad, due classici. Ma partiamo da questa bellissima canzone che Freddie Mercury interpreta come solo sa fare lui.

Sì, troppo amore ti uccide, ed è vero questo. Specialmente quando sei molto innamorato o innamorata e purtroppo vieni tradito o tradita. Ti casca il mondo addosso.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E io voglio ricordare anche a tutti voi, domani sera c'è la Notte Gialla, domani sera qui a Conselve ci sarà musica su tutte le piazze, i negozi aperti, trucca bimbi, e saremo noi presenti qui fuori in piazza Cesare Battisti, ci sarà lo staff di Free Radio al completo. Bene, andiamo avanti allora. Adesso vi faccio ascoltare una canzone degli ABBA, Dancing Queen. Ho scelto questa perché è una canzone un po' particolare. Con questa canzone gli ABBA ci portano nel cuore della disco degli anni 70. Luci colorate, sorrisi e quella magia che nasce quando la musica ti fa sentire invincibile. La protagonista è una ragazza di 17 anni che per una sera diventa regina della pista. Giovane, bella, luminosa. Dietro la leggerezza del brano c'è una... diciamo una costruzione musicale perfetta che gli ABBA consideravano il loro capolavoro, e mentre la melodia scintilla capiamo perché questa canzone è diventata un inno generazionale, perché tutti almeno una volta siamo stati una Dancing Queen. Dopo di loro ascolteremo gli Aha con Take On Me e The Buggles con Video Kill Radio Star. Ma ascoltiamo gli ABBA con Dancing Queen.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Pillole musicali, certo, pillole musicali con Roberto Violato, con il sottoscritto, e ne ho una fresca fresca adesso da raccontarvi. Adesso abbiamo altri tre brani, uno dietro l'altro. Il primo è di Backstreet Boys, che si intitola Show Me the Meaning of Being Lonely, praticamente mostrami cosa è il significato di rimanere solo. Beh, possiamo dire che i Backstreet Boys si portano nel cuore della solitudine più profonda con questa canzone, quella che arriva dopo una perdita, quando il mondo continua a muoversi ma tu resti fermo senza risposte. È una ballata piuttosto intensa, quasi spirituale, nata in un momento difficile della loro vita. Le voci si intrecciano come una preghiera, mentre AJ McLean guida il brano con una interpretazione piuttosto molto, direi molto struggente.

È la domanda che tutti, almeno una volta, abbiamo fatto. Cosa significa davvero essere soli? Rimanere soli? Cosa significa? Dopo di loro avremo gli Spandau Ballet con How Many Lies. Parliamo ancora di bugie, ma quante bugie! Quante bugie! Specialmente tra innamorati. Vabbè, dai, sarebbe meglio evitarle, essere più corretti, più onesti, specialmente da chi decide di vivere la vita assieme. Poi avremo gli Alphaville con Sound Like a Melody. Ma iniziamo da loro, dai Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Eh sì, questi sono loro. Sounds Like a Melody di Alphaville.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras app desde tu tienda.
1: Sì, con questo jingle voglio approfittare e salutare tutti quanti i nostri concittadini e non italiani che vivono all'estero e che ci ascoltano giornalmente e che sono veramente tanti. Un ringraziamento a loro che ci ascoltano, anche perché così facciamo sentire più un po' più vicino le loro origini. Ecco, andiamo avanti adesso. Vi faccio ascoltare un brano dei Fine Young Cannibals che si intitola She Drives Me Crazy. Praticamente lei mi fa diventare matto, cosa volete che vi dica, è così. Questo è, diciamo che è uno dei brani più iconici, diciamo, del 1989. È un mix di pop, soul e funky, costruito su una voce acuta e anche stridula, direi. Il testo racconta una relazione logora, ossessiva, dove l'amore diventa piuttosto frustrante. Dopo di loro ascolteremo gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Mi raccomando, svegliami prima di andare. E una versione di Crocodile Rock dei Beach Boys molto simpatica. Ma iniziamo questa triste canzone da loro, dai Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Ecco, abbiamo deliziato anche i nostri ascoltatori francesi con il nostro jingles. Bene, andiamo avanti con l'ultima tranche delle canzoni che ho scelto, della playlist che ho scelto per voi di questa sera. Ascolteremo in primis i Dire Straits con Ticket to Heaven, praticamente il biglietto per il paradiso. Questo si può dire che è uno dei brani più sottovalutati dei Dire Straits. Ma è anche uno dei più pungenti. Dietro la sua melodia dolce e quasi rassicurante, Mark Knopfler nasconde una critica feroce all'ipocrisia religiosa e ai predicatori che promettono salvezza in cambio di qualcosa, naturalmente, mentre sfruttano appunto la fragilità delle persone. Dopo di loro ascolteremo Belinda Carlisle con Summer Rain e poi ascolteremo i Depeche Mode con Enjoy the Silence. Andiamo quest'ultima tranche allora e iniziamo dai Dire Straits, Ticket to Heaven.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Gentili ascoltatori e cari amici, siamo giunti alla fine della serata e possiamo dire che anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Naturalmente sapete, sono Roberto Violato e vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti, emozioni che la musica sa fare riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. A presto con tutto il cuore. Rimanete sintonizzati però su Free Radio Conselve. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. Ciao ciao!

0: La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!
1: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African Dream.

0: In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
3: Free Radio Conselve.

0: Un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: E io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: In che senso?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questo è New Entry, il programma che suona solo musica nuova. E questa sera, attenzione, attenzione, attenzione, cari amici e care amiche che state ascoltando, è tornata la nostra Nina!
6: Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera.
5: Buonasera. Buonasera. Hai visto buonasera. Che standing ovation?
6: Mamma mia, non so se me lo merito. Grazie, Sergio.
5: Bene, bene. Bentrovata.
6: Bene, grazie.
5: Come stai?
6: Grazie. Morta. distrutta. Però siamo ancora in piedi. Tutto bene. Diciamo che quest'anno il Summer Pass sta spingendo e io non mi sto risparmiando neanche con tutto il resto. Quindi ce la facciamo.
5: Bene, bene, bene.
6: Siamo carichi.
5: Facciamo
6: però
5: un grandissimo applauso ai nostri amici del Summer Pra per l'organizzazione di questa bellissima iniziativa. Noi siamo presenti con la nostra casetta, con la nostra postazione in esterna, la nostra vita trasmesso da lì venerdì.
6: Ma perché la vera festa è nella casetta di Free Radio.
5: Esatto.
6: Cioè io ho visto ieri sera, ero lì, vabbè, ovviamente
5: di passaggio
6: a servire e niente, c'era proprio la piccola community lì davanti alla casetta, tutti proprio i vecchi sulle sedie bianche di plastica.
5: Esatto.
6: Proprio lì in fondo, distanti, che guardavano, che commentavano, che parlavano, che si bevevano le loro cosine. Carino.
5: Beh, tra l'altro, l'altro ricordiamo ai nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici che c'è anche la nostra webcam puntata sul Summer Pra H24. La trovate sul nostro sito e anche ovviamente nella nostra app per smartphone. Quindi andate a vedere la webcam, troverete la
6: adesso niente.
5: No, no, è attiva.
6: Sì, ma adesso non c'è niente.
5: Adesso
6: in
5: non c'è niente in pra. Però noi controlliamo, sai com'è?
6: Adesso guardo.
5: Ci
6: adesso
5: guardiamo,
6: controllo.
5: Ci guardiamo. Benissimo. Allora noi cominciamo questa serata in maniera un po' danzereccia, possiamo dirla così?
6: Ma è carina questa canzone. Tra l'altro, ho scoperto in questi giorni che
5: sì,
6: Bebe Rexha, prima
5: sì,
6: di diventare lei stessa una cantante, solista, superstar, robe, ha scritto un botto di canzoni, tipo Love the Way You Lie di Rihanna e Eminem, per dirne
5: mazza
6: una. Hai capito? È lei.
5: Bene, insieme vai con David Guetta, qui con l'accento
6: Francais.
5: Francais. Sad Girls.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, eccoci qua, eccoci qua. Allora, noi come da tradizione per quanto riguarda New Entry facciamo sempre la lista delle canzoni che escono, perché ci piace salutarle. Allora, le canzoni che escono questa settimana sono sette canzoni, non sono tantissime.
2: Meno di quelle che entrano, dai, è già una buona cosa.
1: Positivo, positivo assolutamente. Allora, escono i Muse, Be With You, che tra l'altro avevamo scoperto essere una cover.
2: Eh sì, quella era un po' un fake.
1: Alessia Cara e Norah Jones, I'm in Trouble, anche questa l'abbiamo ascoltata diverse volte. Arisa, Il tuo profumo, Click Clack Symphony, Ray con Hans Zimmer.
2: È andata, infatti oggi è anche l'ultima sera che possiamo ascoltare le canzoni dell'album, che è uscito il 27 marzo, non so perché è l'unica data che mi ricordo, della mia vita, mi è rimasto il 27 marzo qua.
1: Cioè non si ricorda il suo compleanno, quindi, ma si ricorda il 27
2: sì,
1: marzo.
2: Sì, che me lo ricordo, dai, almeno quello. e basta, quindi... Grande peccato stasera, grandi
1: esce,
2: lacrime.
1: Vai. Esce quindi anche Click Clack Symphony. Niall Horan, Dinner Party, anche questa l'abbiamo ascoltata. Sì, Colpo di Stato, questa meno, questa l'abbiamo ascoltata un po' meno. I Take That.
2: Sì, perché non mi piaceva tanto quella
1: di Sissi. You're a Superstar, anche questa l'abbiamo ascoltata diverse volte.
2: Sì, vero.
1: E vabbè, tante canzoni escono, tante canzoni entrano. Come sempre continuiamo con la musica nuova. Vi ricordiamo intanto il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per mandarci i vostri messaggi, i saluti, i racconti del vostro weekend. E tra poco arriveremo col nostro weekend
2: carichissimo.
1: Intanto continuiamo con Angelina Manco insieme con Marco Mengoni.
2: Nuova questa,
1: nuova di pacca, nuovissima, entra questa settimana. Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non...

0: Basta il tempo di...
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Come stroncare una canzone?
3: Non sapremo mai per cosa basta il tempo.
2: Esatto, non lo sapremo Angelina, mai.
3: Basta il tempo di... non lo sapremo veramente mai. Adesso cerco il testo, così ci togliamo la curiosità.
2: Benissimo, sì. Benissimo.
3: Sì, aspetta.
2: Dunque, intanto, Anna, prima di cercare il testo, sono arrivati i messaggi?
3: Sì, certo, è arrivato il messaggio classico di Domenico che scrive Gessemo.
2: Gessemo, stasera Gessemo, grande Domenico, sempre presente.
3: Sempre presente.
2: Benissimo. Questa sera è in formato tradizionale.
3: Comunque basta il tempo di un fiore. Che a sto punto preferivo non saperlo perché
2: è banale.
3: Cioè la rima amore fiore,
2: sole cuore amore.
3: Proprio quello.
2: E fiore. Va bene. Allora,
3: vai.
2: Abbiamo parlato della webcam. Sei andata a vedere la webcam?
3: No, perché ho iniziato a farlo e poi abbiamo lanciato la canzone.
2: Vabbè. Dopo ci andiamo a sbirciare la webcam sul Summer Pra.
3: Ma dov'è?
2: Non c'è?
3: Non c'è una sezione dedicata nell'app, no?
2: Ah, è stata tolta.
3: Mi sa che l'abbiamo tolta.
2: No, ma vedrai che adesso te la faccio vedere.
3: Vabbè,
2: io
3: ma perché tu hai gli accessi speciali. Però sull'app non facciamo falsa pubblicità.
2: No, è vero.
3: Non
2: facciamo falsa pubblicità. Vabbè, capita. Va bene. Eccola qua, infatti la stavo già vedendo. Bene. Allora, cari amici, cari amiche che siete all'ascolto, questa sera avremo tanta musica nuova. Vedo diverse canzoni nella nostra playlist che sono entrate questa sera. L'hai rimpinguata per bene.
3: Sì. Mi sono impegnata.
2: Brava.
3: Mi impegno sempre, però mi sono impegnata anche oggi.
2: Io ammetto, sono 2 settimane che faccio ascolti su Spotify un po' trash.
3: Beh.
2: E quindi non mi mento a proporre
3: canzoni. Io non so
2: canzoni.
3: Se vedi che cosa c'è. Non la prossima, quella dopo.
2: Sì.
3: Capita. Succede.
2: Capita.
3: Quelle robe che c'è un dovere morale.
2: Dovere. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Halsey con Carry the Weight.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, allora. L'estate è appena iniziata.
2: Ci sono già 40 gradi.
1: Quest'oggi ho visto un termometro del mezzo aziendale che indicava 46 gradi e mezzo.
2: No, vabbè, è un po' sballato.
1: 46 gradi e mezzo.
2: La mia macchina ne faceva 41 al sole a mezzogiorno.
1: 46 gradi e mezzo alle 4 del pomeriggio.
2: Madonna.
1: C'era quella temperatura, mi sono messo poi in marcia dopo aver letteralmente aperto gli sportelli, lasciati aperti per 5 minuti.
2: Sì, perché sennò ti cucini.
1: Esatto. E acceso il clima a palla e dopo 10 minuti che camminavo col mezzo, indicava 42.
2: Carino, carino. Quindi, beh dai, si era abbassata.
1: Si era abbassata un po', quindi probabilmente era più realistico 42. Oggi credo di aver sudato almeno 2-3 litri di liquidi, perché purtroppo quando si va in giro è così. Ma, dobbiamo salutare chi ci ha scritto al nostro numero WhatsApp.
2: Ci scrive Antonio, che in realtà ci fa una domanda.
1: Sì.
2: Si scrive: ciao, sapete che cosa, quindi non chi, che cosa, è già un indizio. Sapete che cosa compie 99 anni oggi?
1: Cosa compie 99 anni oggi?
2: Io personalmente non lo so. Quindi Antonio, se vuoi illuminarci, volentieri, noi siamo qui curiosi di sapere cosa compie 99 anni.
1: 99 anni, allora, se fossero 100 anni, 2027. Quindi cos'era successo nel 1927?
2: Guarda, mi cogli impreparata, Sergio. Vabbè, aspettiamo che ce lo dica Antonio. Lo so che stai cercando, dai, non farti spoiler.
1: Ah, l'ho trovato.
2: Ecco, vedi, guarda.
1: L'ho trovato.
2: Io volevo che ce lo dicesse Antonio,
1: ma
2: però
1: ce lo facciamo
2: non
1: dire. Vediamo se
2: io mi tengo la sorpresa. Vediamo se è la stessa cosa.
1: Se è la stessa cosa che ho trovato io, perché è interessante vedere se pensiamo che sia quella la stessa cosa.
2: Vai, siamo alla canzone del dovere morale.
1: Dovere morale è verso Madonna.
2: Sì, che tra l'altro mi spezza, perché la copertina di questo singolo,
1: sì,
2: è lei seduta su un cubo, non so cosa, con un velo in faccia. Allora tu dici,
1: mi sa molto da Sia questa cosa qua,
2: il riferimento alla Madonna. No, secondo me è perché ormai poverina si è sfasciata la faccia
1: addirittura.
2: Non so se l'hai vista ultimamente, è messa malino.
1: Non ho visto la Madonna ultimamente.
2: No, questa Madonna.
1: Sì. No, vabbè, non l'ho vista, però...
2: È successo qualcosa di brutto.
1: Di brutto?
2: Secondo me
1: ma
2: sì.
1: Sono tanti i personaggi di Hollywood o comunque del mondo dello spettacolo, del jet set, che si rovinano letteralmente.
2: Ma anche Shakira.
1: Ma tu hai visto tipo Pamela Anderson com'è adesso?
2: Chiaro, sì.
1: Ma per non parlare di un altro attore famoso che aveva fatto... Cosa aveva fatto? Il Joker su Batman?
2: Non presente.
1: Adesso lo andiamo a recuperare, che è letteralmente... deforme il volto.
2: Sì, sì, è una roba. E io non capisco perché continuano. Cioè, che cosa ci trovano di appagante in una roba del genere? Non lo so. Cioè, se io fossi Madonna, non vorrei avere questa faccia quando mi guardo allo specchio. Però intanto ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Love
2: visto che,
1: Sensation!
2: Visto che la vocalità resta immutata.
1: Quella almeno.
2: Forse.
1: Quella almeno.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: L'abbiamo trovato l'attore,
2: L'abbiamo trovato, sì.
1: Mickey Rourke.
2: Che ti è venuto in mente il nome.
1: Mi è venuto in mente il nome. Anche lui un altro sfigurato.
2: Mamma mia, raga.
1: Comunque Antonio ci ha scritto che ce lo dice dopo.
2: Non ci ha dato sapere quando esattamente, però dopo.
1: Dopo, ce la faremo, vabbè, magari arriva in macchina.
2: Chi lo sa?
1: Magari con una macchina storica.
2: Vabbè. Io non, continuo a non capire.
1: Continui a non capire?
2: Sì, assolutamente.
1: Magari
2: sì,
1: con una macchina da corsa.
2: Cos'ha, Ferrari?
1: No. La mille miglia.
2: La gara. La corsa.
1: Mille miglia. Che tra l'altro quest'anno ci sono stati parecchi incidenti durante la mille miglia.
2: Non ho seguito proprio zero.
1: E diverse auto anche piuttosto rare, letteralmente distrutte. Una trattante è finita addirittura in un canale rovesciata.
2: Carino.
1: Bellissimo.
2: Carino.
1: In mezzo all'acqua, il paltano, come si suol dire.
2: Bello.
1: Vabbè, capita.
2: Sergio, non abbiamo raccontato i nostri weekend. Sono già le 9:30.
1: Caspita, abbiamo parlato di tutt'altro questa sera. Il tuo weekend, Anna?
2: Il mio weekend?
1: Vai.
2: Allora, il mio weekend... Vabbè, partiamo da giovedì.
1: Wow.
2: No, beh, perché i miei weekend cominciano il giovedì con il Summer Pra.
1: Ah, vedi.
2: Quindi giovedì Summer Pra c'era il saggio degli allievi della Physical Evolution. Molto bello, perché è stato un po' un mix tra il saggio, quindi esibizioni di danza, esatto, e il concerto dei Toon Academy, grazie. Che sono un gruppo di amici, direi, perché conosco parecchi componenti, che fanno sostanzialmente sigle dei cartoni animati.
1: E tra l'altro di quella band io conosco il backup della voce femminile.
2: Anche io so chi è. sì, che era lì tra l'altro.
1: Che mi aspettavo di vederla sul palco, perché pensavo le facessero cantare.
2: È il backup. Quando la cantante ufficiale magari ha qualche altro impegno, per qualche motivo non può esserci ai concerti, chiamano l'Angelica.
1: La nostra amica Angelica, esatto.
2: Però appunto sì, la cantante titolare stava bene,
1: che fai?
2: Era libera, e quindi l'Angelica se l'è goduta.
1: Le spacchi una gamba per andare sul palco?
2: No, l'Angelica non fa ste robe. Bene, e intanto il giovedì, poi il resto
1: più
2: dopo,
1: tardi, più
2: dopo Beautiful Freaks di Mick.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conserve. Musica e informazione dal conservano.
1: E intanto arrivano anche i messaggi da altre regioni. Arrivano messaggi da altre regioni. Immagino ci staranno ascoltando da quel della Liguria in questo momento. Salutiamo l'Alberta che ci manda letteralmente un tramonto pazzesco.
2: Bello. Ciao Alberta e buon relax, buone vacanze, meritate.
1: Poi ti raggiungo sì. Con calma, lunedì penso, lunedì prossimo, anche perché lunedì prossimo io non ci sarò.
2: Lo so, infatti sto già avendo un mini attacco di panico adesso.
1: Vabbè, vediamo come svoltare la situazione.
2: Esatto,
1: va bene.
2: E comunque eravamo al mio weekend.
1: Esatto, venerdì.
2: Venerdì, non ho fatto niente venerdì, ho lavorato, sono uscita prima dal lavoro perché sì, e dopo seratina di relax, questa me la sono presa anche perché ero troppo stanca per fare qualsiasi cosa.
1: Quindi non avevi il turno al Summer Pra?
2: Non avevo il turno al Summer Pra, anche perché, lo dico qui, tanto l'ho già detto a tutti e non ne faccio mistero e non è minimamente un problema, io quest'anno mi sono presa la libertà, dopo anni di onorato servizio, di scegliere accuratamente le serate in cui essere in servizio e le serate in cui non essere in servizio.
1: Bene, brava.
2: Venerdì sera c'era Voglio Tornare negli anni 90, che so che è sempre un delirio, una roba fuori di testa, quindi ho detto vabbè dai, magari questa, se posso,
1: anche no,
2: la evito, mi becco Radio Company sabato questo, quindi andiamo pari e patta, però vabbè. E quindi venerdì così, sabato tranquillo anche, sono la mattina sono stata con Lara Luca, perché ogni tanto abbiamo questa cosa, no, che ognuna si fa le sue robe però ce le facciamo insieme. E siccome non poteva venire a Conselve, eccetera, eccetera, sono andata io a Padova, solo che lei a casa non ha l'aria condizionata. E quindi pensa dove andiamo, cosa facciamo, dove non andiamo, cosa non facciamo.
1: Parco?
2: All'IKEA.
1: Come l'IKEA?
2: All'IKEA c'è, vicino al secondo piano, vicino al ristorante,
1: sì?
2: C'è un'area di co-working.
1: Spettacolo.
2: Dove c'è una scrivania grande, un po' meno di quella che abbiamo qui, con di fianco un pannello con le prese, con la lucina che ti viene giù, un tavolo con quattro sedie. Se vuoi
1: là,
2: ti alzi e consumi, che tanto hanno le bibite col free refill.
1: Ah, spettacolo.
2: E via. Sì. Spettacolo.
1: Interessante.
2: E poi, sabato sera concerto di Paul Kalkbrenner, però questo merita un intervento apposta. Finirò di raccontare il mio weekend alle 10:30, ma va bene così.
1: E ci trasferiamo adesso. Ci trasferiamo adesso a Saonara.
2: A Saonara, qua dietro.
1: Qua dietro,
2: esatto,
1: qua dietro, a due passi da noi, dalla nostra Chiara Galiazzo. Basta poco.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Tu mi fai gli scherzoni a 10 secondi dalla messa in onda.
2: Io non faccio proprio niente.
1: Mi hai taggato su una storia.
2: Ti ha distratto questa cosa?
1: Sì, mi ha distratto
2: molto. Non so, però io ti ho chiamato Sergio.
1: Pronto?
2: perso nell'etere.
1: Mi ha distratto.
2: Sì, perché ogni tanto faccio delle storie su Instagram.
1: Brava.
2: Non così tanto spesso, però ogni tanto capita che...
1: Brava.
2: E quindi tipo ho fatto delle storie su Instagram. Ho detto Facebook.
1: Hai detto Facebook.
2: Però vabbè,
1: faccia
2: su Instagram
1: libero,
2: no,
1: sì.
2: Su Instagram. Anche sabato sera che sono andata al concerto di questo DJ tedesco che si chiama Paul Kalkbrenner, per gli amici lo zio Paolo. Che non so neanche come definirla, nel senso è tipo chill house, però è comunque house, cioè ha martellato due ore quell'uomo. E senza nulla togliere ai DJ, a tutti gli amici DJ che abbiamo, però è la prima volta che ho visto un DJ suonare. Letteralmente.
1: Oh.
2: Perché lui non aveva la classica console con la chiavetta su, schiacci un bottone, parte una traccia, fai finta di girare
1: i nottolini.
2: Esatto, perché poi non succede niente, cioè nel senso la maggior parte del tempo non stanno effettivamente facendo niente, cioè non stanno facendo dei micro aggiustamenti solo per far vedere che toccano la console. Sì, ma non ha senso. E dopo schiacci la prossima canzone e boh. No, lui aveva un banco lungo 2 metri con un mixer con una roba come 30 canali e lui, da quello che ho potuto intuire io ignorante da sotto il palco, faceva partire le tracce dal PC. Però era come se poi avesse diciamo assegnato a ogni canale del mixer la singola traccia. Quindi su una c'era il basso, su una c'era magari la cassa, sull'altra c'era il rullante.
1: Cioè mixava in tempo reale.
2: Mixava in
1: la
2: tempo
1: traccia.
2: Reale, cioè proprio vedevi che lui, perché ogni tanto sui megaschermi gli inquadravano le mani, no? Vedevi che tirava su un fader del mixer, uno spippolo del mixer e partiva la voce. Partiva la traccia vocale, diciamo, della canzone che stava andando, poi lo tirava giù, la voce spariva. Quindi decideva tutto lui, era come se avesse dei loop. E lui decideva quando farli entrare. Poi a un certo punto toglieva gli alti per fare i drop. Tutte queste robe qua. Ma era tutto manuale.
1: È mostruoso.
2: E si sarà fumato 3-4 stroppe nel frattempo. Quindi, cioè, voglio dire, è uno che ne sa.
1: Addirittura.
2: Sì, senza neanche nascondersi troppo. Ha fatto molto ridere. Però veramente, veramente, veramente figo. Sono
1: dov'è
2: tornata
1: che era
2: a casa distrutta.
1: Concerto?
2: A Ferrara, in una specie di piazza che si chiama Piazza Ariostea. Perché okay. C'era un monumento di Ariosto in mezzo. Non ero mai stata, però è letteralmente un parco che non è neanche troppo grande. Beh, secondo me è più piccolo di un campo da calcio. Non so se fosse sold out il concerto, però ce n'era di gente. Poi ero parecchio avanti, quindi non ho visto cosa
1: non
2: c'era
1: ti sei
2: dietro di me.
1: Indietro.
2: Non tanto, e comunque non vedevo, perché era fatto un po' tipo ad anfiteatro quindi era anche un po' una conca verso il mezzo, quindi tu ti giravi e non vedevi, cioè vedevi la fila, 2-3 file dietro di te, poi non vedevi più niente.
1: Chiaro.
2: Quindi, però bello. Veramente bello. E dopo manca domenica, ma domenica è veloce e si interseca. Si intersecano sempre questi weekend ultimamente.
1: Un po'.
2: Bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Willow, Take on the Hill.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Dunque,
3: giuro che ho finito, mi manca domenica.
2: Vai.
3: Perché domenica mattina alle 10, dopo essere tornata probabilmente alle 3 sabato sera dopo il concerto, domenica mattina alle 10 si era qui. Domenica mattina alle 10, grande riunione di Free Radio.
2: Riunione di Free Radio, riunione plenaria, come si suol dire, di Free Radio.
3: Esatto.
2: Terminata verso mezzogiorno circa, e mezzogiorno è qualcosa, e poi diretti a fare un aperitivo per quanto mi riguarda a base di acqua.
3: E io invece diretta a dare una mano a un'amica a fare un trasloco. E ieri sera a Summer Pra.
2: Ma insomma, un weekend pieno, mi sembra di capire.
3: Non vedo. Vedo molti errori.
2: Vedi
3: però
2: molti errori.
3: Diciamo che non
2: benissimo.
3: Vediamo errori.
2: Io invece il mio weekend è cominciato il venerdì pomeriggio, perché lavoro fino all'una. E il venerdì pomeriggio pranzo ovviamente dei miei. Poi sono andato diretto in Pra ad allestire la regia per permettere alla nostra Evita di trasmettere Happy Hour direttamente al Summer Pra.
3: Sì.
2: Alle 3:30 ero in aviosuperficie. Devo cercare di far mente locale. E ho preparato l'aeroplano e ho fatto una simulazione di display. Che succede?
3: No, niente, dopo ti dico.
2: Ti è arrivata una parola?
3: No, mi è arrivato un video, dopo te lo faccio vedere.
2: Va bene, ok. E quindi la simulazione del display, perché attenzione, il prossimo weekend c'è il fly party a Bagnoli.
3: Attenzione.
2: Quindi sto facendo prove col mio aeroplano per provare il display, che comporta praticamente 4 passaggi fronte pubblico con delle virate un po' tirate, un po' particolari.
3: Boia.
2: Per mostrare l'aeroplano in volo. E questa cosa, per la prima volta sarò in volo in un air show.
3: Bello.
2: Per la mia prima volta.
3: Bello, bello.
2: Quindi sarà l'occasione per venirmi a veder volare finalmente in un air show sabato e domenica. In particolare la giornata clou è domenica, perché la manifestazione è domenica.
3: Certo.
2: Sabato sono le prove, le cosiddette prove col direttore di manifestazione. E poi, dopo aver fatto la prova con tanto di persona esperta al suolo che mi dava tutte le dritte, i suggerimenti, falla più così, falla più colà, riprovata un paio di volte e poi sono atterrato.
3: Carino.
2: Bene.
3: Sei allenato.
2: Mi sono allenato, ho fatto un piccolo volo, è andata così il mio venerdì. Il sabato è stata una giornata un po' particolare, ma ve la racconto più tardi. Tove lo e Stromae, andiamo in Francia. The Fleurs per Stromae.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Friradio Conselho.
1: Vabbè, ero arrivato al venerdì sera, un sushino.
2: Però perché no?
1: A base di sashimi. Quindi niente riso. Quindi ho cercato di rispettare la dieta mangiando solo le proteine. Con acqua. E poi sabato mattina relax, relax totale, sabato mattina un pranzetto al volo, e poi niente, poi sono andato, non mi ricordo più.
2: Vedi che non succede solo a me, allora
1: succede anche a me, Vabbè, sabato è andato e domenica invece è stata una giornata un po' particolare, perché domenica mattina mi sono svegliato anch'io prestino per essere qui, invece che alle 10 la riunione sono arrivato alle 9 perché ho registrato un promo di un'iniziativa, di un evento Tribanni 50, che è un bellissimo festival vintage che fanno a Tribano. E quindi ho registrato un promo di questa cosa qui. E saluto James Gallo che è venuto qui in studio proprio domenica mattina, proprio prima della riunione. Riunione, post riunione, pranzo, preparazione dell'aeroplano al volo. Tre voli di prove.
2: Certo, tre voli bisogna arrivare preparati.
1: Esatto. E sono arrivato poi alle 9 a cenare al Summer Pra. Quindi con n.000 litri di sudore sudati.
2: Anche perché l'aria condizionata su
1: non c'è. E poi comunque c'è da dire una cosa che non sembra, ma quando si fanno le prove di queste cose si vola sempre, quasi sempre a bassa quota. E si fanno manovre anche abbastanza pesanti per il fisico, perché porti l'accelerazione di gravità sul fisico a 2G e mezzo. Quindi ti senti, immagina, io che peso 103,9 kg, perché sono quasi arrivato ai 20 kg persi.
2: Attenzione.
1: Piccolo spoiler. Ti senti pesare due volte.
2: Quindi anche
1: la fatica che fai in questi momenti, oltre la concentrazione massima.
2: C'è anche fatica fisica.
1: Scendi
2: ovviamente.
1: Che hai il segno dei polmoni sulla maglietta.
2: Sì.
1: Ecco, giusto per dare. E quindi non ho fatto nuoto né sabato né domenica, però c'è stata comunque tanta fatica.
2: Immagino.
1: Va bene, noi continuiamo con la canzone che salutiamo questa sera, direi. I Know You're Hurting. E tornerà.
2: E ce la godiamo.
1: Tornerà.
2: Me lo auguro.
1: Chissà.
2: Ce la godiamo intanto.

0: Cagliari Radio, sempre e solo bella musica.
1: Mi sono ricordato!
2: Sei ricordato cosa hai fatto sabato?
1: Sì.
2: Sei rinsavito?
1: Sono rinsavito.
2: Vai, dici.
1: Allora, il sabato è partito dopo l'ora di pranzo, così sono andato in aviosuperficie a consegnare delle chiavi importanti, perché c'è stata una bellissima iniziativa di uno dei nostri piloti che ha portato in volo, ha fatto il battesimo del volo per un bambino che ha un brutto male di 5 anni.
2: Ah.
1: Che tra l'altro è nato nello stesso giorno dell'anno in cui è nato il nostro pilota.
2: Ah, ok.
1: Quindi è stata una bellissima iniziativa e c'era l'opportunità di mostrare un po' di aeroplani, e quindi ho aperto il mio hangar, l'ho lasciato aperto, ho detto ragazzi usatelo, apritelo, fate vedere l'aeroplano senza problemi, e soprattutto poi sono andato a consegnare delle chiavi che servivano per aprire l'hangar, l'hangar storico, dove c'è dentro tutta la collezione di motori, di eliche, dove ci sono gli aeroplani, alcuni aeroplani storici, aeroplani in restauro, quindi bello anche da vedere, da scoprire per chi magari non è diciamo del nostro mondo.
2: Certo, una gita.
1: Sono passato di lì e poi alle 6 meno un quarto circa sono partito da lì per venire a Conselve, perché a Conselve c'era l'esibizione della Free Fighting Academy all'interno del Summer Pra. Ero lì con il mio amico Enrico a fare diciamo lo speaker per la Free Fighting Academy.
2: Bello.
1: E quindi abbiamo presentato questa iniziativa, ormai è un po' di anni che lo facciamo, siamo stati anche medagliati per questo, e quindi abbiamo fatto questo. Domenica io vi ho raccontato della riunione della radio, e dopo la riunione della radio e dopo un pranzo diciamo divertente ho fatto quella famosa simulazione nuovamente domenica per il Fly Party, ma la serata poi si è conclusa al Summer Pra con il live dei Live Play, tributo Coldplay.
2: Sì.
1: Devo dire una cosa, permettimi di dire una cosa.
2: Vai.
1: Concerto bellissimo, loro sono fenomenali, sono bravissimi, tanti giochi di luce, tanti giochi di fuoco, di tutto, coriandoli, davvero molto bello, fatto molto bene, strutturato molto bene, e ero a gustarmelo insieme alla nostra Evita. Ce lo siamo gustati, e devo dire anche grazie Evita, e poi lei sa perché, grazie mille. Dunque, poi continuiamo con la nostra musica nuova. In questo momento torniamo in Italia.
2: Torniamo qua, sì, con una figura direi storica ormai,
1: sì,
2: del panorama musicale italiano.
1: Anche
2: stiamo
1: lei l'abbiamo scongelata, più o meno.
2: Ma lei va e viene, diciamo,
1: sì,
2: però fa sempre musichetta carina. E stiamo parlando di Paola Turci e ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, che si intitola Vita Mia.
1: Bene.

0: Yeah.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
2: Ho fatto un tuffo nel passato e con
3: sarà
2: Paola
3: anche lo
2: Turci,
3: yeah, alla
2: lo
3: fine.
2: Yeah finale. Abbiamo fatto un piccolo tuffo nel passato. Va bene, Anna, brava. Brava.
3: Era un applauso.
2: Brava,
3: bravi tutti.
2: Brava, brava.
3: Brave anche le zanzare.
2: Esatto, esatto. Allora, sono arrivati dei messaggi, Anna, al nostro
3: sono
2: numero WhatsApp.
3: Sono arrivati dei messaggi. Allora, Antonio ancora non ci svela l'arcano, però ci dice non solo la mille miglia ha a che fare con la musica. E a questo punto resta il mistero.
2: Resta
3: comunque,
2: il mistero,
3: non,
2: resta il
3: non
2: mistero.
3: Non lo sappiamo, non lo sappiamo ancora. Poi c'è il grande Roberto Celon, il grande
2: The Voice.
3: Voice, che ci scrive: ciao Anna e Sergio, buona serata calda. Anche se devo dire, noi siamo qui con il clima acceso, che forse potremmo anche abbassarlo un po'.
2: Un pochettino sì. Adesso io mi sto
3: quasi,
2: ibernando.
3: Fa quasi fresco. E poi la zia che ci scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornata. Grazie, sempre in ascolto. E grazie di nuovo.
2: Grazie zia, grazie. Salutiamo ovviamente il nostro The Voice che sta facendo il babysitter in queste due settimane.
3: Quindi
2: lo salutiamo, è impegnato. Salutiamo i nipotini, li salutiamo.
3: Francesco e Alessandro.
2: Esatto, Francesco e Alessandro.
3: Che insieme sono Frassandro. Sai che c'è questa cosa divertente? Che il primo figlio,
2: sì?
3: Il primo nipote di Roberto,
2: sì?
3: La Carolina era indecisa se chiamarlo Francesco o Alessandro.
2: E ha deciso di farne due.
3: Sì, poi ha deciso di farne due, ne ha chiamati uno a uno, uno e uno. Però non sapendo ancora se avrebbe fatto il secondo, c'era questo gioco di chiamare Francesco quando non era ancora nato, loro non avevano ancora deciso il nome. Frassandro. Niente, basta.
2: Bello.
3: Sento niente, me la faccia
2: simpatico,
3: ridere.
2: Simpatico. Va bene. Allora, adesso andiamo in un momento più rock.
3: Sì,
2: andiamo in un momento. Un paio di canzoni.
3: Rockettare. Sì,
2: che tra
3: sì,
2: l'altro,
3: sì,
2: un paio di canzoni di due gruppi in particolare che sono molto affini tra loro, perché tra l'altro hanno calcato gli stessi palchi. Uno di questi sono i Nothing But Thieves con il nuovo singolo Evolution.
3: Bellissima questa.
2: Bella.

0: su nel momento in cui entro nella fase di display.
1: Sì,
0: e
1: ci sta.
0: Quindi saltando la parte di decollo e atterraggio ci potrebbe stare.
1: Carino.
0: Bene.
1: Bello.
0: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto un po' una carrellata di quelli che sono i nostri weekend, di quelle che sono le cose che abbiamo fatto. Se anche voi avete fatto qualcosa di divertente, di interessante nel weekend, fatecelo sapere, scrivetecelo al 378-0655-630, perché noi lo raccontiamo, lo diciamo qui ai nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Ma, Anna, in questo momento noi dobbiamo giustamente ricordare quando si può riascoltare la puntata di New Entry.
1: Quando e dove.
0: E soprattutto dove.
1: Allora, cominciamo dalle cose più rapide. Quindi circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata, quindi verso le 23:15, così, verso la fine, alla fine della diretta, sarà disponibile nella sezione replay della nostra app. Invece, se volete riascoltare la replica della diretta come se fossimo in diretta, ma non lo saremo, perché è la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2. E questo è quando. Oppure, bene, ovviamente in diretta, e il lunedì sera dalle 21 alle 23.
0: Sempre se ci siamo.
1: Sì, che ultimamente adesso non è così scontato.
0: Esatto.
1: Perché adesso comincia anche l'estate,
0: le vacanze,
1: ferie, magari qualche weekend che si allunga. Perché devi sapere che il mio capo mi ha fatto notare che ho molte ferie arretrate da smaltire. Non voglio neanche sapere quante ferie hai tu da smaltire, però io ho fatto la mossa, invece di prendermi una settimana attaccata, accorcio quasi tutte le settimane, o il lunedì o il venerdì.
0: Bello, bello.
1: È molto, molto carino. Sì.
0: Comodo.
1: Sapere che il venerdì saluti tutti e hai 3 giorni e mezzo praticamente di weekend. È carino.
0: Bellissimo, bellissimo. Bene. Allora, io ne ho tante anch'io, Devo smaltirle anch'io. Infatti mi sa che a breve ne approfitterò.
1: Fai bene.
0: Dunque, continuiamo con questo duo di canzoni rock. Prima abbiamo sentito i Nothing But Thieves, adesso andiamo con la band che era la band headliner dei concerti che i Nothing But Thieves aprivano. Stiamo parlando dei Muse,
1: che ha un giro di basso sto pezzo.
0: Vabbè,
1: facciamoci
0: caso. Hanno un gran bassista loro.
1: Sì.
0: Night Shift Superstar.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, vedi che noi abbiamo gli ascoltatori fedeli che ci danno una serie di spunti?
2: Ma è così che si fa.
1: È così che si fa, è così. Allora, intanto ringraziamo Antonio che è qui con noi in studio, si è venuto a trovare. Caro Antonio, grazie. E soprattutto grazie per averci ricordato che compie 99 anni.
2: Finalmente l'abbiamo scoperto.
1: Il jukebox. Io sì, da ragazzino ho avuto l'opportunità di vederne qualcuno. Tu no.
2: Io ovviamente so che cos'è un jukebox, però non ne ho mai usato uno.
1: No, io ho avuto l'opportunità di usarne e anche di taroccarne uno, nel senso che c'era il jukebox a 500 lire, io gli lanciavo dentro di colpo le monetine da 50 lire o da 100 lire, all'epoca c'erano le lire, e funzionava lo stesso. Funzionava lo stesso, riuscivamo a mettere le canzoni comunque. Bene, bene, quindi il jukebox compie 99 anni, ma ci siamo persi un avvenimento importante ieri, perché ieri, domenica, era il solstizio d'estate.
2: È vero.
1: Solstizio d'estate, sarebbe il primo giorno d'estate.
2: E sai chi se l'è goduto più di tutti il solstizio d'estate?
1: Chi?
2: Quelli che sono andati a Stonehenge.
1: Nel
2: Regno Unito, che non so esattamente dove sia Stonehenge, immagino a Stonehenge, che c'è tutta questa cosa, no, con tutti, sì, i pietroni messi lì da non si sa chi, non si sa quanti anni fa, che non lo so, è tipo tradizione, è un rito andare
1: un rito
2: lì
1: celtico,
2: a festeggiare, esatto, il solstizio d'estate, che poi c'è il sole che filtra attraverso le pietre, che fa tutte le luci particolari, bello.
1: Interessante.
2: Bello, bello.
1: Interessante. C'è chi lo festeggia andando a Stonehenge, c'è chi lo festeggia decollando con l'aeroplano alle 4:45 del mattino.
2: Bello.
1: Per vedere l'alba sulla laguna di Venezia.
2: Bello. Bello.
1: C'è qualcuno che ha pensato di fare questo. Io non ci avevo pensato, sinceramente, però sarebbe stato da fare.
2: Ma quando ti viene da farlo, se non hai zavorre da portare, io mi offro.
1: Va bene. Dal prossimo anno ci organizziamo. Segna sul calendario, Anna.
2: Beh, il solstizio d'estate è sempre quel giorno lì casca.
1: Appunto. E tra l'altro non era solo il solstizio d'estate, ma era anche la giornata internazionale della musica. Quindi,
2: tra l'altro,
1: importante per
2: noi.
1: Tu
2: lo sapevi?
1: No.
2: Neanch'io.
1: Benissimo.
2: Avanti.
1: Andiamo con Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Pesantissima pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, salutiamo anche il nostro amico Luca che è passato a trovarci. Lo salutiamo, è veramente un passaggio fulmineo.
4: Vabbè, un saluto veloce.
3: Un saluto veloce, anche perché ci ha raccontato prima nel pomeriggio che andava a trovare il nipotino. È diventato nonno da poco. E
4: tenerezza.
3: È andato a trovare il nipotino che ha compiuto un mese.
4: Un mese.
3: Quasi sì. Tutti direbbero un anno da quanto grande è. Però è un mese.
4: Ebbene sì.
3: Era già grande prima. Quindi
4: sì. È nato grande.
3: È nato grande.
4: Benjamin Button.
3: Esatto, è nato grande. Bene. Allora, noi questa sera abbiamo un paio di iniziative da ricordare. Una di queste iniziative è il secondo performance show organizzato da Performance Pneus con il patrocinio del Comune di Terrassa. L'11 luglio, dalle 16 all'1 di notte, in caso di pioggia verrà rinviato al 18 luglio. È praticamente il secondo car and bike show ed è aperto a tutte le tipologie di auto e moto. È organizzato dai Wanted Drivers insieme con l'Arcobar Mileo e dal Food and Beer Asterix Food. Praticamente ci saranno una serie di premi, una serie di trofei, top estetica, top cerchio, top auto più bassa, scarico benzina, scarico diesel. Ci saranno un po' di premi e ci sarà un DJ set alla fine.
4: Praticamente un sacco di macchine che fanno brum brum tanto forte.
3: Sì, più o meno. Ecco. Io ricordo quando facevo parte del Tribal Tuning Club di Legnaro, era più o meno una cosa simile, ecco, benissimo. Va bene, allora abbiamo raccontato un pochettino di questo secondo performance show,
4: sì.
3: Noi andiamo con la musica invece.
4: Avanti tutto.
3: Harrison, The Veronica, Untouched.

0: Questa è Free Radio.
1: Abbiamo accennato poco fa all'evento Tribanni 50 Rock and Roll Event a Tribano. Mm-hmm. E si terrà il 26, 27, 28 giugno 2026 presso l'area Feste via Grazia dell'Edda a Tribano in provincia di Padova. Ci saranno tante iniziative, tanti eventi all'interno di questa cosa. Soprattutto ci sarà dalle 19 fino a poco prima dalle 22 dei momenti con la squadra di ballo Dude Whoop per ballare il boogie, imparare a ballare il boogie.
2: Bello!
1: E poi dalle 22 di solito live music, quindi già venerdì 26 con i Mechanics e poi il sabato 27 dalle 20 ci sarà la sfilata di moto. E dalle 20:30 sempre sabato la sfilata contest delle pin-up con tanto di premiazione, e poi a seguire dalle 22 i Rotten Rockers band live anche questa, e domenica il gran finale con alle ore 19:30 la sfilata di auto americane con gli amici Muscle Padova, e alle ore 21:30 Robby D con questa artista che suona il contrabbasso e ci porta nel mood, nel mondo anni 50. E ringraziamo ovviamente James Gallo che ci ha portato questa iniziativa, ci ha portato queste informazioni, lo salutiamo e ricordiamo che ci sarà la possibilità all'interno di questo evento anche di mangiare, di bere lì all'interno della struttura. È un evento con la partecipazione e la collaborazione della Proloco di Tribano e l'amministrazione comunale di Tribano.
2: Carino. Sembra carino.
1: Sì, direi molto molto interessante, molto carino. Peccato che io il 27 e il 28 sono impegnato al Fly Party a Bagnoli.
2: E io al Summer Pride, quindi ciao.
1: Vabbè,
2: bisogna fare delle
1: per
2: scelte.
1: Per informazioni, allora giustamente abbiamo parlato del Fly Party 27 e 28 giugno all'Avio Superficie Dominio di Bagnoli, Fly Party organizzato da Historical Aircraft Group. Ci sarà il più grande raduno d'Italia di velivoli storici. Non perdete l'occasione di venirlo a vedere.
2: Bello.
1: Perché è un'iniziativa molto bella, un air show molto bello e c'è davvero tanto a divertirsi, e il food and beverage firmato Proloco Bagnoli. Noi continuiamo con Giveon, Jezebel.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Ti è mai capitato, Anna, di dover andare in giro da qualche parte, trovarti all'ultimo, di dover prenotare alberghi, ristoranti o cose simili?
2: No, perché io purtroppo sono una di quelle persone che hanno quella roba che si organizzano sempre molto bene, molto precisamente prima. Una volta mi è capitato, tornando da un viaggio di lavoro in Danimarca con una collega, avevamo lo scalo a Monaco, possibile?
1: Sì. Vabbè.
2: L'aereo che faceva Copenaghen Monaco era già tanto in ritardo da sapere che avremmo perso la coincidenza con il volo per tornare in Italia. E quindi abbiamo fatto una notte in più a Copenaghen, ma lì ci è andata bene perché avevamo i nostri colleghi americani che si fermavano una notte in più, ci hanno detto venite qui. Tra l'altro in un albergo veramente spaziale di una nota catena di alberghi, però tipo una struttura di 40 piani con tanto di tetto panoramico, quindi
1: che lusso!
2: È stato veramente un lusso, veramente un lusso.
1: Che bello, sì. Giusto per la cronaca, io domani e dopodomani sono a Cuneo e poi a Milano e dovrei trovare da dormire a Milano.
2: Ecco,
1: amici che ci ascoltate da Milano, se conoscete qualche hotel in zona Ospedale San Raffaele, zona Linate, Bresso, quelle zone lì, insomma, che sono comunque abbastanza vicine alla zona di Cologno Monzese, fatemi sapere perché sto cercando disperatamente un hotel per domani sera.
2: Io non sono mai stata a dormire in quelle zone.
1: Io ci ho già dormito in quelle zone, ho dormito in un hotel a, credo fosse a 50-100 metri dagli studi di Mediaset. Ed ero lì per lavoro, tra l'altro, e solo che stavolta mi sa che l'hanno chiuso quell'alberghetto lì.
2: Ops.
1: E quindi tocca cercare altrove.
2: Ma ce la farai.
1: Troverò una possibilità, ce l'avrò una possibilità.
2: Sì, Malika Ayane ce l'ha di sicuro la possibilità.
1: Benissimo, ce l'andiamo ad ascoltare questa possibilità.

0: Oh, vedi, vedi, non riesco a trovare un albergo che sia uno decente.
1: Ma sì, ma poi dipende. Ma vai in un ostello, di quelli in cui sei in camera con altre 20 persone.
0: Gli ostelli non ti fanno la fattura, Anna.
1: No, hai ragione, forse no. Tu hai bisogno proprio della fattura.
0: Sì, tocca. Vabbè, domani cercherò, mi farò aiutare. Vado alla porta dell'hotel, gli dico: avete una stanza? Quanto costa? Mi fate lo sconto?
1: Oppure vai là e gli dici: per favore, potete consigliarmi un hotel in cui dormire stanotte?
0: vediamo, magari passerò tutta la notte alla ricerca di un hotel.
1: Ma no, ma io ho amici che ti ospitano eventualmente. Se proprio sei messo male
0: alla canna del gas, no, se no dormo in hangar a Milano.
1: Io ho un paio di persone a cui chiedere se
0: hai bisogno. Va bene, allora chiederemo. Grazie Anna, grazie anche agli amici che ci ascoltano, che sicuramente mi daranno dei suggerimenti. Allora, ricordiamo che stiamo pian piano viaggiando verso le 23, che è l'orario di chiusura di New Entry, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone.
1: Andiamo dritti, direi.
0: Andiamo ad ascoltarci una canzone degli One Republic, Need Your Love.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Vedi che abbiamo trovato anche da bere, vedi.
2: No, non ci speravo più onestamente, però posso dire, cioè secondo me...
1: Acqua batte qualsiasi altra cosa.
2: A parte quello, acqua tra l'altro temperatura ambiente, perché l'acqua fresca, l'acqua fredda, quando te la danno proprio fredda ghiacciata, non ti disseta neanche, quindi boh. Però io posso fare una petizione, ok? Parte da qui la mia petizione verso Coca-Cola, quindi... al signor Coca-Cola, che di sicuro sarà in ascolto,
1: sì.
2: La Coca senza zucchero e senza caffeina, cioè non si può, cioè non
1: e zero calorie,
2: cioè non dovrebbe esistere. Nel senso, cioè, se vuoi berti una Coca-Cola, fatela bene almeno, dai. Cos'è?
1: Però vedi, per chi come me è a regime stretto e non può permettersi certe cose, questo è un po' un palliativo per dire, sai che c'è, bevo anch'io qualcosa di...
2: Sì, ok, però, cioè, nel senso, non è che ne devi bere 5 litri al giorno.
1: Però
2: se
1: è
2: ne
1: piena
2: bevi una
1: di zuccheri la Coca-Cola.
2: Sì, ma se ne bevi una lattina alla settimana, cosa ti farà mai?
1: Sono calorie.
2: Ho capito, però dai, cioè, si vive anche una volta sola e secondo me è meglio morire con qualche chilo in più e più felici.
1: Piuttosto della Coca-Cola normale, una birra da 33, quello...
2: Eccolo là, vedi, perché quella di calorie non ne ha.
1: Neanche quella, quella. Però voglio dire, almeno reintegri i sali minerali, no? Con la birra, così dicono.
2: Ma certo.
1: Va bene, Santana e Becky G, Mi Gran Amor.
3: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Free Radio Conselve.
1: Allora, prima che la Coca Zero ci faccia degli strani effetti.
2: Ma vedi che senza volerlo ha dato il lancio alla prossima canzone.
1: Eh sì. Allora, noi ci andiamo immediatamente ad ascoltare il buon, caro, vecchio Tommaso Paradiso.
2: Che si è sposato.
1: E ci presenta il suo ultimo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Prova veramente di pubblicità progresso.
2: Penso che sia l'ultima volta che l'ascoltiamo. Quindi
1: benissimo,
2: ascoltatela attentamente.
1: Vai.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento con New Entry. Ricordiamo che potete riascoltare circa 10 minuti dopo il termine della nostra puntata la registrazione all'interno della nostra sezione replay nelle app per smartphone oppure la replica